Ciao ragazzi, vi aspetto da un nebo di guiot. Per lei, le spicce, per il miracolo di mai, spicce. Guarda ragazzi, spicce, baby, e va. Ma le dame, le spicce, per un uomo di mai, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di guiot, spicce, per un uomo di